voglio ancora, ti voglio averti, era di cuore, era di cuore. Fuggito figlie, fuggito figlie, fuga la madre. Roberto presosi, Roberto presosi, ho sentito il cuore. Sotto sia mani, sotto sia mani, con le sorte. Il tuo nascondesi, angelo di cuore.

beate fin. Sacro il mio messaggio con voi che beate fin. Sei con la sposa.

egli adesso vuole stare quell'indegno, in guerra anni di pace in mia madre mi ricordà. Poverine, non mi dà.

0: piedi. Ma perché in questo luogo mi costringi a seguirmi?
1: Sacro è l'asil, niunque inseguirmi ora può.
0: Ben hai ragion, se questi canti

che il tuo braccio sostegne ogni or nelle battaglie. Io che i tesori della terra